0: Mascarutno hullamo ochto efta trin ta yek yek ochto ochto.
1: Daralen dal gas cosa è rom da ci tromato dal lenga do mas spesso ma bugere se rom andai roma se mi be robio alle gas e janes e rom ci ti le gas in le ma cave so qua sulla sila e te utali le amo di scala babut vrem san de zarca hi abo rom va gaso utali e cave so manus te pena tu ca apro se vorbo pa roma pa gas cosa era le gas ma fedo proprio copre carulo in cose che do mi che di sabra janes cosa le ne vale ora mai cover buti delle mai la che tareste che adves meglio mai sigo del lenghe o che mai mi verte sa le rom solle irno na kida o da sella mi mun cara solle le rom in palio kai mai ci vuole buti solle le scase snot che des kis che des erdek bel kerdon amal le rom es chaver chomo cosa ne sir del pandavar se stai dai che le Hänai le sigaretti va tirano me cave va te a se rande robia ho già le cose barbare mi cote tamo gatin le mai fede sa romen lenge cosa da torto so vura te a marker di una da che sbe sa te però tu che saro giuke al hai match casimon du gene ciacato rom raffinato io ne stiri le sche andale sco tutto le ho preso ro le memore no te però tu che sa si canadente han Choro Hamasco, nai vitamino. È sarte, però perché nai non è di odore Hamasco. Choro, mai Choro Hamasco del. A so ci chiaro il legno dello vende, Anira. Mi dico di dirvi che te hai visto il telefono, rassile la mammore. Ora, Giannes, ecco, dico te il cieco. Giannes, bravo, il cieco, sa che te avrei. Castai ho preso delle ciordane, stai avuto bello. L'ingrande hai, sono le pefogdan. So godi Andre Sersi, quando ciò ma quando Andre bisognava arrivare, sa, può essere, già ne l'ho detto. Che invece sono da vincere, invece ci capito, sì. Andre Sersi, in devo trovare le vicole, le sa buchi in tente, le buchi in tente, le scato già, sorbo. Hagio mano, Sian, hagio Ares. La cana che telefono, rai, Sian. La cana sai che ho già avuto mandi con la scelta del cadò, c'è la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che fessi, la cana che